0: Bello bene, ne facciamo anche un altro.
1: No,
0: ma io stavo facendo veramente. Mamma mia, che gentaglia.